0: soltanto ricassito si dimostra. Soltanto ricassito si dimostra.
1: Arrivi messo.